mattina ella su quel balcone a prender fresco viene in sull'aurora. Proviamo. Olà, tu ancora, ritirati, Fiorel. Vado là in fondo a

vecchio fanciulle, qua la perrucca, resta la barba, qua la sanguigna, resta il biglietto, mi chiedo, mi voglio, mi chiedo, mi voglio, qua la perrucca, resta la barba, resta il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

è bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedo bella, ricorre pel marito. Io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favor la notte, a tutti onestamente non fo per dir, ma d'atto a far piacere. Oh, che vita, che vita, oh, che mestiere! Or su presto a bottega, ed esso oppur m'inganno, chi sarà mai così?

0: mio padrone! Oh, chi vengo, eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Io non son conosciuto, ne vuoi farmi conoscere, per questo ho le mie gran ragioni!
0: Intendo, intendo, la lascio in libertà!
1: No!
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua! Forse i disegni miei non giungino opportuno, ma cospetto dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potere del mondo, ti becco classe fondo.
0: La miseria, signore.
1: Capir,
0: grazie.
1: Hai messo ancor giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella? Come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia di un certo medico barbogio che qua da pochi dì s'è stabilito. Io di questa invadito, lasciai patri parenti e qua men venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi? Un medico? O cospetto, siete ben fortunato! Sui maccheroni il cacio è cascato!
1: Come?
0: Certo, là dentro ci son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, special veterinario, il faccendier di casa!
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla!
1: Oh, che consolazione!
0: E perciò,
1: zitto, cos'è?
0: S'apre il balcone!

0: che furba!
1: Cos'è questa? Inutil precauzione!
2: Oh, bella! È il titolo del nuovo dramma in musica!
1: Un dramma? Bella cosa! Sarà il solito un dramma semiserio! Un lungo, malinconico, noioso, poetico, strambotto, barbarocusto, secolo corrotto!

0: ecco, signorina, non vorrei, cospetto, costei m'avesse preso, in casa, animo su, a che dico, in casa presto.
1: Vado, vado, che
0: quel palcone voglio farmi.

0: il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
1: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscir di casa. Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso giammai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, le romperà. Su dimmi un poco che razza d'uomo è questo suo tutore.
1: Un vecchio indemoniato, avaro, sospettoso, brontolone. Avrà 100 anni addosso e vuol fare il galante. Indovinate, per mangiare a Rosina tutta l'eredità, s'è fitto in capo di volerla sposare. Aiuto!
0: Che?
1: S'apre la porta.
2: Fra momenti io torno, non aprita nessuno. Se un basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentr'oggi finimmo quest'affare.
0: Dentr'oggi le sue nozze con Rosina, a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglion di matrimoni. Un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica, insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova a sapere.
1: Ora pensate della bella Rosina,

0: al mondo, non le ricchezze i titoli del conte Almaviva. Tu potresti?
1: Io? No, signor, voi stesso dovete.
0: Io stesso? E come?
1: Zitto! Eccoci a tiro. Osservate, per Bacco non mi sbaglio, dietro la gelosia sta la ragazza. Presto, presto all'assalto, niun ci vede. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra, presto andiamo.

0: cielo, nella stanza convenir che qualcuno entrato sia. Ella si è ritirata.
1: Ah, cospettone, io già deliro, a vampo. Ad ogni costo vederla io voglio, vo parlarle.
0: Ma tu mi devi aiutar. Che furia, sì, v'aiuterò.
1: Da bravo, entro oggi vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via del tuo spirito, vediam qualche prodezza.
0: Del mio spirito? Bene, vedrò, ma in oggi...
1: E via, ti intendo, va là, non dubitar, di tue fatiche largo compenso avrai.
0: Davver?
1: Parola!
0: Dunque oro a discrezione.
1: Oro a bizzeffe, animo, via!
0: Son pronto! Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare.

0: voi dovreste travestirvi? Per esempio, da soldato,
1: da soldato,
0: sì signore,
1: da soldato, e che si fa,
0: che si fa,
1: che si fa?
0: Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: Paverone!
1: E poi?
0: Cospetto dell'alloggio col biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signor? Non vi par? Non l'ho trovata? Oh, che invenzione, che invenzione!

0: presto fra quattro mura e che mi pare adesso proprio in sepoltura.
1: In sepoltura, oibò! Sentite, io voglio...
0: Ecco, dottor!
1: Davvero?
0: Certo, certo, è il suo passo!
1: Salva, salva, fra poco ci rivedremo. Ho da dirvi qualcosa.
0: Ancora io, signora Figaro!
1: Bravissima, vado!
0: Quanto è garbato!
2: Ah, disgraziato Figaro! A impegno, a maledetto, a scellerato!
0: Ecco qua, sempre grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospite l'ha fatto di tutta la famiglia, a forza doppio sangue e sterralutiglia! Signorina, il barbiere lo vedeste?
0: Perché?
2: Perché lo vuoi sapere?
0: Forse anche gli vado un bravo!
2: E perché no?
0: E beh, ve lo dirò, sì!

0: io l'amo, e più mi sprezza la briccola, certo, certo, il barbiere che la mette in malizia, chissà cosa le ha detto, chissà. Or lo saprò, ehi, Berta, Ambrogio!
1: E che comandi?
0: Dimmi! Il barbiere ha parlato con Rosina! Rispondi almeno tu, babuino! Che pazienza!
1: Che sogno!
0: Ebbene!
2: Ma io!
0: Rosina!
2: Non c'è!
0: Che serve? Eccoli qua, son mezzi morti! Andate!
2: Non c'è!
0: E il diavolo che mi porti! Ma, barbiere d'inferno, tu me la pagherai! Qua, Don Basilio, giungete a tempo! Oh, io voglio per forza o per amor, dentro domani sposar la mia Rosina!

0: segretezza. È giunto il conte da Naviva.
1: Chi?
0: L'incognito amante della Rosina.
1: Appunto quello.
0: Oh, diavolo! Ah, qui ci vuole il rimedio.
1: Certo!
0: Ma alla sordina
1: sarebbe a dir
0: così, con buona grazia, bisogna principiare a inventare.

Venite e saver, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo far a mio modo, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterli in salvo sarà.

0: Ho inteso tutto. Evviva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa, e via! Pulisciti il bocchino! Orchestrando la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Ecco l'appunto.
1: Ebbene, signor Figaro!
0: Gran cosa, signorina!
1: Sì, davvero!
0: Mangerete dei confetti!
1: Come sarebbe a dir?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
1: E via!
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, la

0: mie finestre parlavate un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor. Qui venne suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna, o la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero. Quel giovane, vedete, mi

0: cioè
1: qui due passi.
2: Ma è bella.
1: Oh, bella assai.
0: Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia purpurina, occhio che parla, mano che innamora.
2: E il nome?
0: Ma il nome ancora, il nome ha, che bel nome, e si chiama?
2: Ben si chiama?
0: Poverina, si chiama Ro, Rosi.

0: questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Ti parlò?
0: Mi parlò.
1: Che ti diceva?
0: Di 100 bagatelle del Figuri di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto che porto la risposta al tuo biglietto.
0: Qual biglietto?
1: Che serve? L'arietta dell'inutil precauzione che ti cadde stamangio dal balcone. Vi fate rossa, avessi indovinato che vuol di questo dito così sporco d'inchiostro.
0: Sporco?

0: diavolo! E questi fogli, or son cinque, eran sei!
1: Due fogli! È vero! D'uno mi sa servito, mandati con petti a Marcellina!
0: Bravissima! E la penna?

signorina alta volta che ho fatto da fuori, signorina alta volta che ho fatto da fuori, la concilia si vittoria a suo modo da saprà. Signorina alta volta che ho fatto da fuori, signorina alta volta che ho fatto da fuori, la concilia si vittoria a suo modo da saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, deve andare, deve andare, deve andare, deve andare, però sì, innocentina, sconsolata, disperata, e non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, cos'è dopo quella porta, deve andare, deve andare, però sì, innocentina, ero sì, innocentina, sconsolata, disperata, sono disperata, giocava la serrata, giocava la serrata, giocava la serrata, che mi porta a volare. E non c'è nulla di smoglio, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, la mella, la mella, la mella, la mella, cosa dopo quella porta, la mella, la mella, però sì, innocentina, sconsolata, disperata, e non c'è nulla di smoglio, faccia pure che sta morta, cosa dopo quella porta, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella, la mella

0: Arcade. Signori miei, che piace questo? Eternei, già sulla strada, a questo stretto, s'è radunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito, s'è radunata mezza città. Signor giudizio, per carità.
1: Questo birbante,
2: questo briccone,
1: ha disgraziato,
2: ha maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto, corpo del diavolo, por la creazione.

stato, per quanto abbia cercato, non lo conosce in tutto il reggimento. Io dubito, e cospetto, che dubitar! Scommetto che dal conte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar delle rosine il core. Nemmeno in casa propria sicuri si può stare, ma io... Chi batte e chi è di là?

0: Insomma, mio signore, chi è lei, si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene.
1: Don Basilio sta male, il poverino, ed in sua vece...
0: Sta male, corra a vederlo.
1: Piano, piano, non è male così grave.
0: Di costui non mi fido. Andiamo, andiamo.
1: Ma signore...
0: Che c'è?
1: Voleva dire...
0: Parlate forte. Forte, vi dico!
1: Ebben come volete, ma chi sia Don Alonso, apprenderete! Vada il conte Almaviva!
0: Piano, piano, dite, dite, m'ascolto!
1: Il conte...
0: Piano, per carità!
1: Stamane, nella stessa locanda, era amico d'alloggio, ed in mie mani, per caso, capitò questo biglietto, dalla vostra pupilla a lui diretto.
0: Che vedo, è sua scrittura.
1: Don Basilio nulla sa di quel foglio, ed io per lui, venendo a dar lezioni alla ragazza, voleva farmene un merito con voi, perché con quel biglietto si potrebbe...
0: Che cosa?
1: Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, io creder per mi grazia le farei che me lo die del conte un altro amante. Prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò...
0: Piano un poco! Una calunnia? Oh, bravo, degno e vero scolar di Don Basilio, io saprò come merito ricompensarsi bel suggerimento. Può chiamarla ragazza? Poiché tanto per

scappare del biglietto dalla bocca m'è uscito non volendo. Ma come fare senza un tale ripiego? Mi toccava andar via come un baggiano. Il mio disegno

Certo, bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica ai miei tempi era altra cosa, a quando per esempio cantava Caffariello, quell'aria portentosa. La la la la la la. Sentite, don Olo.

0: Prego, bravo!
1: Niente affatto, scusi, son debolezze.
0: E tengo il cuore, che fieri a fare?
1: Oh, bella, vengo a farmi la barba, oggi vi tocca.
0: Oggi non voglio.
1: Oggi non vuole, dimani non potrò io.
0: E perché?
1: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba e testa. Alla Marchesa Andronica, il biondo parrucchinco e marone, al contino Bombei, il ciuffo a campanile, purgante l'avvocato Bernardone, che ieri si ammalò di indigestione. E poi che serve? Domani non posso.
0: Orso, meno parole, oggi non può far barba.
1: No, cospetto, guardate che avventori. Vengo stamane in casa dell'inferno, ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che m'avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
0: Che serve a modo suo? Vedi che fantasia! Venga per a pigliar la biancheria! No, vado io stesso!
1: Ah, se mi dava in mano il mazzo delle chiavi, ero a cavallo! Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova!
0: Ah, son pur buono a lasciar qua quel diavolo di barbiere! Animo, va tu stesso, passati il corridor sopra l'armadio, il tutto troverai! Bada, non toccar nulla!
1: Non son matto! Allegri! Vado e torno! Il colpo è fatto!
0: E quel briccon che al conte ha portato il biglietto di Rosina!
1: Mi sembra un imbroglion di prima sfera!
0: A me non me la ficca! Oh, disgraziato me!
2: Oh, che rumore!
0: Oh, quel briccon me lo diceva il cuore!
1: Quel figaro in grand'uomo! Or che siamo soli, ditemi, oh cara, il vostro è il mio destino.

0: tutto marotto, sei piatti, otto bicchieri, una terrina.
1: Vedete che gran cosa! Ad una chiave, se io non m'attaccava per fortuna per quel maledettissimo corridor così oscuro, spezzato mi sarei la testa al muro. Tieni ogni stanza al buio, e poi...
0: Oh, non più!
1: Dunque andiamo!
2: Giudizio!
0: A noi!
2: Don Basilio!
1: Cosa becco? Quale intoppo?

0: fate un po' che vada via, che ci scopro gran timore.
1: Io mi sento il cuore tremare.
2: Non vi state a disperare.
0: Della lettera, signore, che

0: voglio, cara che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo, sono Alonso, bravo, bravi.
2: Pace, gioia!
1: Bricconi, birbanti, bricconi, birbanti, bricconi, a voi tutti quanti, avete giù, a voi tutti quanti, che tanto, giocconi, burbanti, giocconi, burbanti, giocconi, burbanti.

0: avete giurato di farmi piacere.
1: Giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giacchini, giac

Dio, non m'accorsi di nulla. Ma son pasiglio, sa certo qualche cosa. Ehi, chiedi là, chiedi là. Senti, approcio, corrido Don Basilio qui d'impetto, digli che ho qua l'aspetto che vedi mantinente, che ho gran cose da dirgli, e che non vado perché, perché, perché ho di gran ragioni. Va subito! Di guardia tu piantati alla porta, e poi, no, no, non me ne fido, io stesso ci starò.

0: voi, don Alonso, non conoscete affatto, affatto, ma certo il conte lo mandò. Qualche gran trama qui si prepara. Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
1: Il conte?
0: Il conte. La borsa parla chiaro, sia che ci vuole. Amico dal notaro, vuoi in questo punto andare? In questa sera stipular di mie nozze io vuoi il contratto.
1: Il notar? Siete matto?
0: Piove a torrenti. E poi questa sera il notaro è impegnato col figaro. Il barbiere marita sua nipote.
1: Una nipote? Che nipote? Il barbiere non ha nipoti.
0: Ma qui c'è qualche imbroglio. Questa notte i bricconi me la vogliono fare. Presto, il notaro qua venga su un istante. Ecco la chiave del portone.
1: Andate presto, per carità.
0: Non temete, in due salti.

0: questo biglietto che scrisse alla ragazza d'alma viva potria servir. Che colpo da maestro! Donò l'onzio il briccone senza volerlo, mi diè l'arma in mano. Ehi, Rosina! Rosina! Avanti, avanti! Del vostro amante io vi vo dar novella. Povera sciagurata, in verità, collocaste assai bene il vostro affetto, del vostro amor sappiate chi si fa gioco, insendo un'altra amante. Ecco la prova.
1: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Dono non se il barbiere congiuran contro voi, non vi fidate, nelle braccia del conte Almaviva vi vogliono condurre.
1: In braccio un altro, che mai sento?

0: Qua scellerati, corre a sbarrar la porta.
1: Ah, mio signore, entran per la finestra. Hanno la chiave.
0: Non mi muovo di qui. Ma, e se fossero armati? Figlia mia, poiché ti sei si ben illuminata, facciam così. Chiuditi a chiave in camera, io vo chiamar la forza. Dirò che son due ladri e come tali corpo di banco.

0: Al fine, eccoci qua, Figaro dammi man, poter del mondo, che tempo indiavolato.
1: Tempo da innamorati.
0: Ehi, fammi lume, dove sarà Rosina?
2: Ora vedremo.
0: Eccola appunto, mio tesoro.
3: Indietro, anima scellerata, io guidi mia stolta credulità.

0: Ah, disgrazia di noi, come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala,
1: ebbene,
0: la scala non v'è più.
1: Che dici?
0: Chi mai l'avrà levata?
1: Quale inciampo crudel!
2: È spendolata!
0: Zitti, sento gente. Ora ci siamo, signor mio. Che si fa?
1: Mia Rosina, coraggio!
0: Eccoli qua!
3: Don Bartolo, Don Bartolo!
0: Don Basilio e quell'altro bevè. Il nostro notaro, allegramente, lasciate fare a me.
4: Signor notaro, dovevate in mia casa stipular questa sera il contratto di nozze fra il conte Almaviva e mia nipote. Gli sposi? Eccoli qua. Avete indosso la scrittura? Benissimo.

0: voi vi sono ancor due palle nel cervello, se opponete.
1: Oh, boh, prendo l'anello, chi firma?
0: Eccoci qua, son testimoni,

0: capito tutto.
1: Ebben, dottore!
0: Sì, sì, che serve, quel che fatto è fatto. Andate pur, che il ciel vi benedica.
1: Bravo, bravo, un abbraccio!